Ma io c'ho conosci last weekend. So io non Dolly Roll, il super DJ Radio Bon. Ti biriato come legget, metti in again. Io.